0: Uge vado un nozzo più chi là.
1: Brava se ti bricchi.
2: Brava se ti bricchi. Non